0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral. Crise.

0: Beh, vado soltanto, ho lanciato nella cazzo. Yeah.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Martedì nel Palazzo Municipale si è tenuta la 10ª sessione del Consiglio Municipale della città di Pola, durante la quale i consiglieri hanno discusso una serie di temi cruciali per il funzionamento della città. Tra le decisioni più rilevanti spiccano l'adozione della delibera sull'indebitamento della città di Pola, l'approvazione della relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'anno 2025 e delle relazioni sull'attuazione dei programmi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture comunali. I consiglieri hanno inoltre adottato la nuova delibera sui cimiteri, nonché provvedimenti relativi al demanio marittimo, ai servizi comunali di parcheggio, al commercio al dettaglio e alle attività di ristorazione nei chioschi e sulle strutture mobili, oltre alle condizioni per lo svolgimento di eventi pubblici in merito a livelli di rumore consentiti. La città di Pola informa i cittadini che è stata adottata la decisione relativa alla definizione delle aree di parcheggio e al modo di parcheggiare nell'ambito della terza zona della città di Pola per l'anno 2026. La decisione prevede, al fine di una gestione più efficace del traffico fermo durante i periodi di maggiore carico di traffico, l'inclusione nel sistema di parcheggi pubblici a pagamento della terza zona delle aree di parcheggio Mandrač, Gregovica e Marsovo Polje 4. Nel parcheggio Mandrač viene introdotto il pagamento per tutti i tipi di veicoli in conformità con il listino prezzi vigente, mentre nei parcheggi Gregovica e Marsovo Polje 4 il pagamento viene introdotto esclusivamente per camper, camion e autobus. Per le auto private nella località Gregovica e Marsovo Polje il parcheggio rimane gratuito. Il pagamento del parcheggio sarà applicato dal 5 giugno al 30 settembre, tutti i giorni dalle 7 alle 23. La settimana scorsa presso il centro coworking di Pola è stata celebrata la giornata nazionale dell'affidamento familiare nella regione istriana nel 2026. Alla celebrazione erano presenti affidatari e membri delle loro famiglie, bambini affidati, rappresentanti dei servizi per il lavoro sociale e dell'istituto familiare in Istria. In tale occasione sono stati consegnati anche riconoscimenti agli affidatari per il loro impegno nell'affidamento familiare per lunghi anni. I partecipanti hanno avuto anche l'opportunità di conoscersi tra loro, scambiare esperienze reciproche e socializzare. Poiché esiste un bisogno evidente di nuovi affidatari per bambini e adulti, se riconoscete in voi stessi il desiderio di diventare affidatari e accogliere nella vostra famiglia un bambino o un adulto che ha bisogno di aiuto e cure, contattate il team per l'affidamento del servizio distrettuale della regione, perché anche se nelle strutture viene fornito cibo, assistenza medica, un tetto e l'affetto del personale, solo in una famiglia affidataria, oltre a tutto ciò, ricevono anche una casa. Il tema della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che si celebra il 5 giugno, è Ora per il Clima, con un accento globale della campagna sui cambiamenti climatici e sull'urgenza di agire per proteggere il pianeta. La città di Pola, l'assessorato all'urbanistica, edilizia e tutela dell'ambiente, in collaborazione con il Centro Regionale per la Gestione dei Rifiuti e Kaštijun, Pula Erkulane, alle scuole elementari Vidikovac, Veruda e Giuseppina Martinuzzi, Hrvatske Šume e l'azienda Starum hanno organizzato una serie di attività in occasione della celebrazione della Veruda e Giuseppina Martinuzzi. Hrvatske Šume e l'azienda Starum hanno organizzato una serie di attività in occasione della celebrazione della giornata mondiale.

0: di calore. Il mese dell'orgoglio di quest'anno è iniziato lunedì 1 giugno con la proiezione di un film al Cinema Valley. Con l'apertura del programma è iniziata una serie di eventi culturali, artistici, educativi e di attivismo che si svolgeranno per tutto il mese di giugno. Il programma è continuato venerdì alle 21 con l'inaugurazione della mostra Ser Sur dell'artista argentina Josefina Baridon nella Galleria Macchina. Il mese dell'orgoglio a Pola continuerà con numerosi eventi per tutto il mese di giugno, inclusi laboratori, torneo di tennis, tavola rotonda delle famiglie arcobaleno, incontri e altri contenuti che promuovono l'uguaglianza, la diversità e i diritti umani. Particolarmente degno di nota è l'evento centrale del programma, la terza parata dell'orgoglio a Pola, che si terrà il 20 giugno. Lo slogan di quest'anno, Dai si curai a Ishimo si prava, serve come promemoria di tutti quei momenti in cui è stato necessario raccogliere la forza e creare qualcosa di nuovo. Tutti sono invitati a partecipare ai programmi nel mese dell'orgoglio e a sostenere con la loro partecipazione una comunità aperta, diversificata e orientata all'inclusione.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
2: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Baloko razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla Fetušina ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.